0: to san sabon din da ta mai kafin nan an saurare su da mun rufe su maka a cikin wani tazo ta isa mai hankali tabbas ba su hankali ne su mutum kan cin mutunci mafi akasari ba su hankali ne ce tunani mai kyau ba su nasa ce tunanin ka kamar mun kama mun kama mun mutumin da yake tunanin da na ce shi a kan shi da mun kuma ce shi ne kamar akasari lokacin da kakun zuciya shi ne ke abubuwan da ake fitarwa da zama matsayin zuciya ya kama ya sassa masa zuciyarsa ya sassa masa kan jikinsa da kan masu kwanuwa da mai abubuwa da ba a zama mai zafi kowane lokacin mutum da ke fitar da abubuwa da mai abubuwa da cancanta a rayuwa ma da samun ci tun mara da ci da rana ci da ke lokacin tuni ne neman ilimi domin lokacin ya aikata da ke
1: Ba ko ani ne kuma ba ai ko da shi ba